cioè hanno che dura vado qua la cinza con le mamma qui e mamma qui da giù che ha cinza non mi ha mai